a piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore. Io mi spoglierò di un sacco di bugie, tutte mie. Non mi vergognerò nemmeno un po', certo no. Io mi spoglierò